E più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.7.

veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa culla de sec.
1: Incendio in Calvi, binto tetta repercorse.
2: Un incendio si è dichiarato in principio di oggi mezzogiorno e rinanta la strada di un campo di aviazione in Calvi che ha bruciato 28 ettari. A Dipartimentale 81 e il traffico aereo di Santa Catalina sono stati chiusi, più di 50 spingivoghi e mezzi aerei erano sopra luogo per ammaestrare un volo fissato non sulla vigna di oggi mezzogiorno.
1: In Regno una mandria e 300 metri cubi vennero distrutti da un incendio.
2: Stanotte in Antagumuna d'Aregno in Balagna un incendio ha distrutto quasi intero un bastimento di esplodazione agricola di 100 metri quadrati che conteneva materiale agricolo. Malgrado l'intervenzione di isolati di fuoco, l'incendio ha bruciato di nuovo 300 metri cubi di vino, non ci sono state nessuna vittime, l'origine dell'incendio ferma determinata.
1: Proposte dell'illusione di legge litorale.
2: I membri di la Sojo Nazionale e di Egumune Litorale, presiati da Jean-Charles Orso, ci si sono aduniti di sommer curico parlamentari per scambiare e per formulare 25 proposte di illusione di legge litorale, proposte che seguono pareti assi da datazione ai bisogni di popolazione che intendono semplificare o diritto litorale senza compromettere la sua sicurezza.
1: Sgradione di situazione idrica in Cismonte.
2: Ad unire ieri il comitato di risorse in acqua ha presentato un bilancio pessimista di Asecina in Cismonte. Allora che l'imperatore è sempre sopra il nome di stagione, l'umidità di edere è particolarmente bassa nell'insieme di un dipartimento. Concernendo i corsi acqua, il Davignano presenta una situazione assai preoccupante, una sgradazione che incide a Véronique de Presboudier, prefetta di Cismonte, ha dichiarato a Via d'Orientale in situazione grisa aperta di su anni di 18 di settembre con restrizioni rinforzate.
1: 5 anni di prigio per aggressione sessuale.
2: Fabrice de Moulin è stato condannato dal Tribunale Correzionale di Ostia a 5 anni di prigio con 18 mesi attempati e mantenimento in detenzione per aggressione sessuale non a minore e detenzione di viore e pedopornografiche. Il condannato nega i fatti ma riconosce la detenzione di viore in safare la sua donna Sideli di Corsica si è portato per tida civile per abrima volta.
1: E ma parla di l'attualità sportiva e di un primo punto a domicilio per USB contro Cannes.
2: Il Sporting Club di Ostia ha ridotto a 10 e ha strappato a pari da 1-1 in Furiani contro Cannes, squadra in vinta di Liga 3. Se liberiano in un primo tempo, Ostia ci sono riusciti a Bulta a Parida con un bello segno collettivo firmato da Rodriguez, una squadra turchina che principia mostra si soa e equilibrata.
1: Yannick Cahuzac, ufficialmente allenatore di Lens.
2: Il ripiazzamento di Dino Topmöller in graziato, Yannick Cahuzac è stato ufficialmente promosso in Antawanku di Zangueoro. L'anziano capitano Astiaccio si è detto pronto a vigilia di suo primo scontro con un spiazzamento in Monaco, squadra in testa di un campionato di Liga 1 con Lille.
1: E finale di Auchada dell'Isola.
2: E vestibilità sul principio aderì in agita di l'isola con un spettacolo garantito da giocatori d'alto livello, fra i quali numerosi campioni di un mondo. O final fort di Master, o punì la formazione più performante di a stagione, fatta vine di a Dream Team di Philippe Quintet, che si è imposta in finale contro la squadra di Dylan Rocher. E coupe l'attualità isolana, compiamo un coup d'impo chi si gobre.
1: A Vacciada Ouest è assoliata e a Vacciada Est è appannata stamane. Un'instabilità ci si sviluppa in fin di mattinata e in nuovo mezzogiorno con una formazione nuvolata nata al nord-est di Agorsica, riocchi d'acqua e temporali si prevede. In Capigorso si borrano brusegue in anota bene. Sofia Olibeciu a Saivorte verso le coste valanine e in Ostremusudu con forte sbuffolate possibile sotto i dimpurali. Ed imperatore massimale vanno da 26 a 29 gradi in Antaulidu sino a 30 gradi in Rudione di Portivecchio, 26 a 30 gradi all'interno e tra 21 e 24 gradi in Ibaesi in montagna. Autore mezzo stamane in cervioni ad imperadura era i 23 rai, a pressione atmosferica di 1015 millibari e un percentuale umida di 79. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1016 millibari, un percentuale umida di 79 e ad imperadura di 25 rai. In Calvi, una temperatura di 26 rai, una pressione atmosferica di 1024 millibari e 56% umida. In Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 25 rai, 57% umida e una pressione atmosferica di 1014 millibari. E con per l'attualità è un tempo di stuenderi 18 di settembre.
3: Radio Calvi Cittadella.

0: Don pregiunato e mamma di nemore, perdonami, oh mamma, perdonami.
1: Frade, chi faccio?
2: Ascolto RCC.
3: Radio Calvi Cittadini.

0: sulla vostra bicicletta, fate un giro di un mondo, provate con l'Isabetta, andate allo profondo, che si corce e faccia siesta, chi ne stai allungata, canti sempre e faci festa, allo buio in serenata, fate lingue a rotata, con una valce di Cristo, che si sempre arrabbiata, ad Italia era lo Cristo.
1: Tu non sai fa la minestra, anche un meno goccio no, e si sempre alla finestra, a curra portacchio no. Maria anda in giardino, mica fa pianta pommato, ma fa coccio lo spino, tutta la santa giornata. Che lo sia imbrustolito come mele al forno, e sarà così finito, non ci sarà più un ritorno.

0: ver. Mi viene a nostalgia.
1: Ma quando penso a te, tanto mi scappa il vento. Tutto sta mone verso, mi ne posso scordare.
0: Ma quando penso a te, si calmano i venti.

0: se jode un el Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato e Antonio se ne è morto e a scuola la noiosa non c'era che tre zitelli.